ma forse sale proprio questo il senso del tuo vagare. Forse davvero ci si deve sentire, alla fine un po' male.